Voglio di quella giova che vede per te io arrevesi ogni festa. La sua dimora in un remoto calè misterioso un uomo entra ogni notte e sa che lei chi

innocente, alza la sfavi pelle. Ma ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un poco gli occhi. Uomini tozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diaboliche.

accuse, le difese e gli atti del giudizio sovrano. Teuzzone, per te del regno sono infrante le leggi. A voti estremi del genitor disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar mi impugnasti.

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco, se vedeste che figlio.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: pena io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate.
1: Repor gusto di dapper mondi e la mia serva antica, a chi mi fece un dì rapire la vita.
2: You're listening to Calm Radio.

0: Chi va là?
1: Sono quelli che inventasti a venire.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebrele la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi.

0: Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio cor,
2: dura legge.

0: Venezia, Sigari,
1: Bordeaux,
0: Vienna,
1: Bordeaux,
2: Verda, Vinci, Roma, Vienna, Hilda, Sinci, Vestino,
3: Marca di Francia, per voi su Spadancia,
4: Ragazzo,
5: Sanchezzi, di là,
6: si sono

0: la sua brava istoria.
1: Seguiamo il cammino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia, vola il musicista.
1: Via, ne parliamo da poco.
2: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Questo freddo, sì, c'ho dolce.
0: Quando le lezioni.

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservate il tutto per tutto.

0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di donne.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo,
1: andiamo, andiamo,
0: andiamo, andiamo.

Questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se addosso mi piovesse in stile.